0: ti sei saltato quello?
1: Perciò ti sei posto sotto una sacca di quello? Perciò pensavoci? Vai da questa scala? O mi piace il quello?
2: Oh, te ne sei dentro?
1: Tu mi conosci lo qua? Oh, che non vorrei dire quello che devi essere.
2: Capo?
1: E c'è la semi?
2: Eta?
1: No, è di nuovo quello. Non so che potrebbe...
2: Oh, my God.